nan poketan sau vulareto opela la la la la la giovani petakani fantani nam nakajan fula makarena no sarain na sanarena falne lume.